0: mi te di mo di grape. Apollo to di el sope. Il mi lon so ni goro el chape. Sesso fun di mo ti.
1: Sound FM lon so ni goro. Toye J. Somori. Ounon le mgbadu nye Ogo Master.